0: 一定把我们司令员救活，算我求你了，算我求你了！
1: 你不是挡子弹的吗？怎么让他伤成这样了？
2: 我也不想啊！哎呀，这次伤得太重了，怎么现在才送？赶紧送手术室！
3: 快快快！
4: 快！快！快！
2: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！